condannati all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgomberò io spazzoli spedali e la salute a vendere per tutto il mondo io voglio.

magnifico, un uomo settuagenario e valletudinario. Nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo toghe sana, in breve settimana, più di una afflita vedova di piangere cessò. O voi matrone!

L'ho portato per la posta da lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi.